Un quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

Vaka Troja, Vaka Tanka, Gena Gut, che Gemanca, ma perché mi faccia smorta?

héroes que els fa llastrada e fra cui io trico la spada. Stacca attenta o a cantanca, stacca attenta e già caple, che te se te il dio de tut ma fa che finché la falso. Alzo dio lor l'ancupà e domande scusa a passafus per pagura quel che scappa la teie.

Ballavo giù, dove finisce il fiume. Ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro. E il vento che parlava con me, la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.